Pass, che canto, pass, prepares, che canto, canto, pass, che per el se canto, che canto, pass, prepares.